non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sto